0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico e Leonardo consulente lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero 1 della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: fortuna che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

amor, le parole più nere, in entrambe mentivo, ma suonavano vero. Questa storia è una serie, col finale a puntate, gli altri stanno a vedere, noi con le armi puntate.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne. 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, consulente, lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero 1 della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Radio Norba! Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: adesso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i Notav. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne. 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, consulente, lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero 1 della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan, alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: playlist.
1: Radio Norba.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne. 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico e Leonardo consulente lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero 1 della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan, alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Dimmi perché

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

cominciamo tutto.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo consulente lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero uno della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan alla base delle 2 gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le cicatrici.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati stralunati.

adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori regola.

0: per far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

Battiti Live Playlist. Radio Zoo.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno. Lo sconto, spiega il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte infine dal fondo per interventi strutturali di politica economica, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento delle sigarette per coprire i nuovi tagli, una misura bocciata dai vice premier Salvini e Tajani e che sarebbe stata avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, nuova riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, lo dice Donald Trump in merito al conflitto con Teheran, smentendo di avere sospeso i raid a causa della mancanza di missili. Replica l'Iran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco ucraino a Mosca e nella regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani visita il cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Gli inquirenti facciano il massimo, ha detto la presidente del Consiglio, fermati 4 stranieri, 800 persone identificate. Chiudiamo con il calcio, dopo il no a Pirlo e le dimissioni del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo, sembra essere Mancini in pole per la panchina azzurra, non si esclude la possibilità di un altro ritorno, quello di Antonio Conte. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia, Bari, ci sarebbe una faida interna, gli Strisciuglio rimasti senza leadership come altri clan, alla base delle due gambizzazioni dell'aprile scorso. Per quella vicenda oggi la polizia ha arrestato 2 persone. I feriti sono giovanissimi, nuove leve dei gruppi criminali che sempre più spesso utilizzano i social per inviare messaggi a sodali e rivali. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La sfrontatezza è segno proprio della necessità di farsi vedere in qualche modo attraverso anche fenomeni di social, quindi la necessità poi di intervenire rapidamente mediante l'utilizzo delle armi.
2: 2 persone sono morte nel giro di poche ore a causa di malori lungo le coste del Salento. Oggi a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, ha perso la vita un uomo di 84 anni originario di Sandonaci che si è sentito male in spiaggia. Ieri invece a Gallipoli, in località Padula Bianca, è morto un 53enne di Lecce, Ivano Pranzo, colto da malore mentre era in acqua. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro allo stabilimento Ex Ilva per consentire la continuità operativa. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva nell'area a caldo. Domani l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura greca nel Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto all'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca ancora parlata nei paesi della Grecia salentina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico vinto friendly mette solo vinte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia, Marco la

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il calcio: Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra con l'ipotesi Ranieri come direttore tecnico dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno illustre sulla panchina azzurra, e cioè quello di Antonio Conte. Cambiamo argomento, arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto gasolio alla pompa che costerà 17 centesimi meno. Salta l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi ulteriori interventi, riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Francia, è un 31enne con turbe psichiche, l'uomo fermato a Parigi per aver accoltellato 3 donne, 2 di loro sono in gravi condizioni. Sarebbe il gesto di un folle e non un'aggressione di matrice terroristica. L'uomo tuttavia avrebbe detto: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Ed è bufera in Germania dopo l'attentato al Gay Pride di Berlino. A 2 mesi dal voto nel paese si poteva evitare, ha ammesso il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS, affermando: mio figlio è stato vittima di un lavaggio del cervello. Stati Uniti, Donald Trump afferma di aver voluto dare un'altra chance all'Iran con lo stop ai raid sul paese. Il presidente americano afferma falsa la notizia della carenza di munizioni. Replica Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Chiudiamo con un'ultima ora che giunge dalla Cina, dove un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Trani, nella 6ª provincia Bat, arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina, è stato individuato dai carabinieri in una villa con piscina nella quale si era nascosto. Ex Ilva di Taranto, il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro per consentire la continuità operativa del siderurgico. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione, entro 90 giorni, dell'attività produttiva nell'area a caldo. Oggi previsto l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Intanto il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse per acquisire l'ex Ilva, prevedendo la realizzazione di un nuovo forno carbon free. È tornata la calma a Peschici, nel Foggiano, dopo il vasto incendio che aveva colpito domenica la zona e aveva causato l'evacuazione delle spiagge. Il sindaco D'Arenzo ha fatto sapere che sono andati bruciati 150 ettari di vegetazione, ma nessuna struttura è rimasta colpita, né si sono registrati feriti. Assoturismo Capitanata però valuta in 10 milioni di euro i danni per le imprese. Calcio: ancora fermo il mercato del Lecce. I giallorossi, in cerca di attaccanti, vorrebbero la conferma di Khedira, che ha rifiutato il Padova, ma rimane la concorrenza del Verona. Il Napoli vorrebbe venderlo a titolo definitivo. In uscita al momento non sarebbero giunte offerte ufficiali né per Thiago Gabriel né per Falcone. Il portiere dovrebbe restare e continuare a indossare la fascia di capitano. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti approntato dal governo. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Stati Uniti, Donald Trump ribadisce che lo stop ai raid sull'Iran non è stato dettato da carenze di munizioni da parte del paese. Ho voluto dare una chance a Teheran, a spiegare il presidente in un'intervista ad Axios. L'Iran intanto ribadisce trattative su Hormuz solo con l'Oman. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Attacco delle forze di Kiev a Mosca e alla regione circostante con un centinaio di droni. Colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Zelensky vedrà intanto oggi alla Casa Bianca Donald Trump. Torniamo in Italia con la cronaca. Un incendio è scoppiato all'alba di oggi alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. In ospedale perché leggermente intossicato il custode della struttura. Secondo Save the Children sono circa 1500 le vittime di tratta identificate nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea. In Italia le vittime minorenni identificate nello stesso periodo sono 65, corrispondenti al 3,4% del totale. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra dopo la rinuncia di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno, quello di Antonio Conte. Nelle ultime ore sfumate le ipotesi Thiago Motta e Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Trani, nella sesta provincia BAT, arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina, è stato individuato dai carabinieri in una villa con piscina nella quale si era nascosto. Ex Ilva di Taranto, il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito da 100 milioni di euro per consentire la continuità operativa del siderurgico. Il tutto nella giornata in cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione, entro 90 giorni, dell'attività produttiva nell'area a caldo. Oggi previsto l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Intanto il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse per acquisire l'ex Ilva, prevedendo la realizzazione di un nuovo forno carbon free. È tornata la calma a Peschici, nel Foggiano, dopo il vasto incendio che aveva colpito domenica la zona e aveva causato l'evacuazione delle spiagge. Il sindaco D'Arenzo ha fatto sapere che sono andati bruciati 150 ettari di vegetazione, ma nessuna struttura è rimasta colpita, né si sono registrati feriti. Assoturismo Capitanata però valuta in 10 milioni di euro i danni per le imprese. Calcio, ancora fermo il mercato del Lecce. I giallorossi in cerca di attaccanti vorrebbero la conferma di Khedira, che ha rifiutato il Padova, ma rimane la concorrenza del Verona. Il Napoli vorrebbe venderlo a titolo definitivo. In uscita al momento non sarebbero giunte offerte ufficiali né per Thiago Gabriel né per Falcone. Il portiere dovrebbe restare e continuare a indossare la fascia di capitano. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Sconto di 17 centesimi al litro per il diesel fino al 6 agosto. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri contro il caro carburanti. L'operazione costerà circa 125 milioni di euro reperiti tra accise mobili di giugno, sanzioni dell'antitrust e fondi. Salta invece il rincaro delle sigarette. Massiccio attacco ucraino su Mosca. Nella notte 390 droni coinvolti. Le difese aeree ne intercettano circa tre quarti. Colpito e distrutto un centro logistico di Walberis, l'Amazon russa. Oggi a Washington incontro tra Zelensky e Trump, che del leader ucraino dice è un vincente. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così Trump, ma Teheran tira dritto. Oggi colloqui su Hormuz solo con l'Oman. Le autorità di Mascate propongono un sistema di tariffe volontarie per chi transita nello stretto. A Novate, alle porte di Milano, in fiamme il capannone di una ricicleria di rifiuti. Brucia l'intero contenuto, il fumo nero visibile per chilometri. I vigili del fuoco chiedono di tenere chiuse porte e finestre. 12 mezzi in azione. In ospedale per ustioni il custode 54enne della struttura. Nel 2024 1555 minori sono stati vittime di tratta in Unione Europea, per lo più in Francia e Italia. Lo rivela Save the Children, che segnala un aumento rispetto al 2023. Il 77% sarebbero bambine e ragazze. Sui 65 casi registrati nel nostro paese, 35 vittime sono femmine. Calcio, atteso oggi l'annuncio di Malagò sul nuovo assetto della nazionale dopo il caos degli ultimi giorni. Si dimettono Maldini e Leonardo, al loro posto potrebbe arrivare Chiellini. Per la panchina si sfidano Mancini, favorito del presidente della FIGC, e Conte, sostenuto dai club di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, alle 11 è previsto l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Un vertice che arriva all'indomani del prestito da 100 milioni di euro deciso dal Consiglio dei Ministri e del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo del siderurgico entro 90 giorni. I sindacati attendono di sapere come l'esecutivo gestirà la trattativa per la cessione dell'ex Ilva. Ieri sera il gruppo indiano Jindal ha confermato la volontà di acquisire il siderurgico, mentre il fondo americano Flex si è detto pronto a un rilancio. A Trani, nella sesta provincia Bat, arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina, è stato individuato dai carabinieri in una villa con piscina in cui si era nascosto. A Bari, 41 comuni dell'area metropolitana hanno sottoscritto un accordo per promuovere la legalità. Previste iniziative dedicate alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e all'inclusione sociale. Sentiamo il sindaco di Bari, Vito Leccese.
3: La legalità significa vivere utilizzando dei valori, che sono i valori della convivenza civile, delle relazioni, del rispetto all'interno di una comunità, del rispetto tra le persone, del rispetto delle regole.
2: Calcio, il Foggia attende l'ufficialità della riammissione in Serie C. Atteso il via libera dal Consiglio federale, convocato alle 12 a Roma. La squadra intanto in ritiro a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, agli ordini del nuovo tecnico Gaetano Auteri. Dopo la riammissione sono attese le prime ufficialità di mercato per la porta all'obiettivo e Marfella, ex Bari. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Salida del vuelo con destino a la zona.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Oltre 390 droni ucraini contro la regione di Mosca nella notte, colpito e distrutto un centro logistico di Walberys, l'Amazon russa. Le autorità locali parlano di attacco più massiccio da inizio del conflitto. Ordigni anche in Crimea, distrutta una sottostazione elettrica. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così Trump, ma Teheran si dice non intenzionata a parlare. Oggi colloqui con l'Oman, che propone un sistema di tariffe volontarie per chi transita da Hormuz. I sauditi sarebbero d'accordo. Il Consiglio dei Ministri vara una misura ponte contro il caro carburanti. Il prezzo alla pompa del diesel giù di 17 centesimi fino al 6 agosto. Giorgetti stima in 125 milioni il costo dell'operazione, ma non mancano le polemiche per il mancato ritocco delle tariffe della benzina. In fiamme all'alba un capannone di rifiuti da riciclare a Novate Milanese. Densa colonna di fumo nero visibile per chilometri. Le autorità chiedono di non aprire porte e finestre. Il rogo è ora sotto controllo. Sul posto 12 squadre di vigili del fuoco. In ospedale il custode 54enne dell'impianto. Fortissima scossa di terremoto a sud-ovest del Giappone di magnitudo 7.1, diramata l'allerta tsunami. Epicentro nella prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu. Il sisma ha raggiunto il più alto grado possibile nel sistema di classificazione impiegato dalle autorità nipponiche. Nazionale di calcio nel caos. Oggi Malagò dovrebbe rivelare i nuovi assetti. Chiellini dovrebbe prendere il posto di direttore tecnico dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Per la panchina si sfidano Mancini, favorito del presidente, e Conte, sostenuto dai club di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, alle 11 è previsto l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Un vertice che arriva all'indomani del prestito da 100 milioni di euro deciso dal Consiglio dei Ministri e del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo del siderurgico entro 90 giorni. I sindacati attendono di sapere come l'esecutivo gestirà la trattativa per la cessione dell'ex Ilva. Ieri sera il gruppo indiano Jindal ha confermato la volontà di acquisire il siderurgico, mentre il fondo americano Flex si è detto pronto a un rilancio. A Trani, nella sesta provincia BAT, arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina è stato individuato dai carabinieri in una villa con piscina in cui si era nascosto. A Bari, 41 comuni dell'area metropolitana hanno sottoscritto un accordo per promuovere la legalità. Previste iniziative dedicate alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e all'inclusione sociale. Sentiamo il sindaco di Bari, Vito Leccese.
3: La legalità significa vivere utilizzando dei valori, che sono i valori della convivenza civile, delle relazioni, del rispetto all'interno di una comunità, del rispetto tra le persone, del rispetto delle regole.
2: Calcio, il Foggia attende l'ufficialità della riammissione in Serie C. Atteso il via libera dal Consiglio federale, convocato alle 12 a Roma. La squadra intanto in ritiro a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, agli ordini del nuovo tecnico Gaetano Auteri. Dopo la riammissione sono attese le prime ufficialità di mercato. Per la porta l'obiettivo è Marfella, ex Bari. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Noi due siamo bravi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Battiti Live Playlist.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Oltre 390 droni ucraini contro la regione di Mosca nella notte, colpito e distrutto un centro logistico di Walberys, l'Amazon russa. Le autorità locali parlano di attacco più massiccio da inizio del conflitto. Ordigni anche in Crimea, distrutta una sottostazione elettrica. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così Trump, ma Teheran si dice non intenzionata a parlare. Oggi con qui con l'Oman, che propone un sistema di tariffe volontarie per chi transita da Hormuz. I sauditi sarebbero d'accordo. Il Consiglio dei Ministri vara una misura ponte contro il caro carburanti. Il prezzo alla pompa del diesel giù di 17 centesimi fino al 6 agosto. Giorgetti stima in 125 milioni il costo dell'operazione, ma non mancano le polemiche per il mancato ritocco delle tariffe della benzina. In fiamme all'alba un capannone di rifiuti da riciclare a Novate Milanese, densa colonna di fumo nero visibile per chilometri. Le autorità chiedono di non aprire porte e finestre. Il rogo è ora sotto controllo. Sul posto 12 squadre di vigili del fuoco. In ospedale il custode 54enne dell'impianto. Fortissima scossa di terremoto a sud-ovest del Giappone di magnitudo 7.1, diramata l'allerta tsunami. Epicentro nella prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu. Il sisma ha raggiunto il più alto grado possibile nel sistema di classificazione impiegato dalle autorità nipponiche. Nazionale di calcio nel caos. Oggi Malagò dovrebbe rivelare i nuovi assetti. Chiellini dovrebbe prendere il posto di direttore tecnico dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Per la panchina si sfidano Mancini, favorito del presidente, e Conte, sostenuto dai club di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Norba News.
5: Buongiorno dalla redazione. Negli ultimi 16 anni i comuni costieri e le spiagge, soprattutto al sud, hanno dovuto fare i conti con eventi meteorologici estremi e con l'erosione delle coste. Secondo Legambiente, dal 2010 la Puglia è la seconda regione per eventi estremi, con 232. Tra le città, Bari è al secondo posto con 44 eventi estremi. Nell'area di Torre Guaceto, nel Brindisino, Greenpeace ha rilevato nel 2025 la morte di alcune specie protette sui fondali marini, dovuta all'aumento delle temperature anche a 40 metri di profondità. Spacciava droga nella sua abitazione, è l'accusa che a Galatone, nel Leccese, ha portato agli arresti domiciliari un ventenne del posto. Durante una perquisizione la polizia ha sequestrato circa un chilo di hashish, marijuana e cocaina, un telefono cellulare e circa 40.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzerà un evento dedicato alla cultura grica in Salento. Il festival si terrà l'8 e il 9 agosto nell'abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, e coinvolgerà i visitatori con musica, cucina, canti popolari, ma anche racconti, fiabe e laboratori in lingua greca, ancora parlati nei paesi della Grecia salentina. Calcio, ultima amichevole in Abruzzo per il Bari, che sta svolgendo il ritiro a Roccaraso. Alle 17.30 i biancorossi affronteranno il Lanciano, squadra di Serie D. Presente anche il presidente Luigi De Laurentiis, arrivato ieri in ritiro. Sul mercato e ai dettagli l'ingaggio dell'esterno Alessio Tribuzzi dall'Avellino. Per le notizie è tutto.
3: Radio Norba News.

0: un canto.
1: Popolare, popolare nella notte, sale, sale col rumore delle piazze. Passionalità folcloristica, per ballare con la sorte. Un canto popolare, con il fumo di un sigaro.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: passato. Certo, la vita a volte è un po' strana. Mille limoni, una limonata. Porta via tutto, l'amareggiata. Resterà solo questa serata. Tutto diventa acqua passata. Acqua passata.
1: Battiti Live Playlist.

0: these beautiful things that I've got.
1: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In Francia la polizia ha rinvenuto i corpi di 5 neonati nella casa di una coppia Orange vicino Marsiglia. Erano conservati in delle scatole. A trovarli il padre. La moglie ieri aveva partorito il suo terzo figlio, negando fino all'ultimo di essere incinta. Indagini in corso. Ci sono feriti e diversi edifici crollati in Giappone dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata poche ore fa. Ancora in vigore l'allerta tsunami, ma da Tokyo non si segnalano situazioni preoccupanti. L'epicentro nella prefettura di Kumamoto, nell'isola sud-occidentale di Kyushu. Dopo mesi di tentennamenti, Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi di fondi europei safe per la difesa. Entro fine anno decideremo se e quanti richiederne. I prestiti, spiega Crosetto, non costituiscono un aumento della spesa militare, ma una fonte alternativa per finanziare quanto già previsto. Mosca sotto attacco ucraino nella notte, in volo 390 droni, colpito e distrutto un centro logistico di Wildberries, l'Amazon russa. Sarebbe il raid più massiccio sulla capitale dall'inizio del conflitto. Ordigni anche in Crimea e a Belgorod, dove un'esplosione su un bus di linea causa 19 feriti. Sotto controllo il rogo scoppiato all'alba in una ricicleria a Novate Milanese. Il comune consiglia di tenere chiuse porte e finestre e limitare l'uso dell'aria condizionata. Stesse indicazioni anche a Firenze, dove ha preso fuoco un capannone di una ditta di lavorazione Pellami. Calcio inizia in questi istanti il consiglio generale della FIGC. Malagò dovrebbe nominare i nuovi vertici azzurri. Per la panchina sfida Mancini-Conte. Il direttore tecnico potrebbe essere Chiellini o Ranieri. Intanto in Francia Zidane è il nuovo CT della nazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva, è in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati, alla presenza anche dei rappresentanti di Invitalia e dei commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia. Assente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vertice arriva all'indomani del prestito ulteriore da 100 milioni di euro deciso dal Consiglio dei Ministri per garantire la continuità produttiva e del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non sarà rimosso l'amianto e non saranno ridotte le emissioni di polveri sottili. I sindacati chiedono garanzie per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Per Confartigianato i 90 giorni decisi dai giudici devono portare a decisioni e non a ulteriori rinvii. A Canosa di Puglia, nella Batti, i carabinieri hanno arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata, è stato individuato in un resort con piscina e non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari. Avrebbero truffato un anziano di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, con la tecnica della telefonata da parte di un finto nipote. E l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari due giovani donne di 19 e 20 anni, entrambe originarie della provincia di Napoli. L'anziano avrebbe consegnato a una di loro i gioielli che aveva in casa e 500 euro in contanti. Calcio, il Foggia attende l'ufficialità della riammissione in Serie C. Atteso il via libera dal Consiglio federale, al via tra poco a Roma. La squadra intanto in ritiro a San Gregorio Magno, nel Salernitano, agli ordini del nuovo tecnico Gaetano Auteri. Dopo la riammissione sono attese le prime ufficialità di mercato. Per la porta l'obiettivo è Marfella, ex Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Orrore in una casa in Provenza, Orange. La polizia francese ha ritrovato i resti di 5 neonati all'interno di scatole di cartone nell'abitazione di una coppia. La donna ieri ha partorito un bambino in buona salute. A dare l'allarme il marito, che dopo una lite aveva scoperto tutto. I due coniugi hanno già due figli di 8 e 12 anni. Il ministro Tajani, in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, annuncia la decisione di utilizzare lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa, il cosiddetto SAFE. L'Italia chiederà 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno per l'acquisto di armi. La Lega puntualizza, l'ultima parola spetta al Parlamento. È scattato il taglio delle accise sul diesel dopo il via libera del governo. Alla pompa uno sconto di 17 centesimi al litro. La misura è in vigore fino al prossimo 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. È sotto controllo l'incendio scoppiato questa mattina alle 5 in una piattaforma ecologica a Novate Milanese. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato dalle fiamme. La protezione civile invita i cittadini a non uscire di casa e a tenere chiuse porte e finestre. Alla periferia di Firenze invece un rogo sta interessando una ditta di pellame. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. In Giappone almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il terremoto di magnitudo 7.1 registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alcune abitazioni sono crollate. La premier Takaichi parla alla nazione, revocato intanto l'allarme tsunami. Calcio, ore decisive per la panchina della nazionale. Dalle 12 il Consiglio federale con il presidente della FIGC Malagò, che oggi vorrebbe già fare l'annuncio. Secondo indiscrezioni si va verso Roberto Mancini come CT, mentre prende quota Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva, è in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati, alla presenza anche dei rappresentanti di Invitalia e dei commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia. Assente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vertice arriva all'indomani del prestito ulteriore da 100 milioni di euro deciso dal Consiglio dei Ministri per garantire la continuità produttiva e del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non sarà rimosso l'amianto e non saranno ridotte le emissioni di polveri sottili. I sindacati chiedono garanzie per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Per Confartigianato i 90 giorni decisi dai giudici devono portare a decisioni e non a ulteriori rinvii. A Canosa di Puglia, nella Batti, i carabinieri hanno arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata, è stato individuato in un resort con piscina e non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari. Avrebbero truffato un anziano di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, con la tecnica della telefonata da parte di un finto nipote. È l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari due giovani donne di 19 e 20 anni, entrambe originarie della provincia di Napoli. L'anziano avrebbe consegnato a una di loro i gioielli che aveva in casa e 500 euro in contanti. Calcio, il Foggia attende l'ufficialità della riammissione in Serie C. Atteso il via libera dal Consiglio federale, al via tra poco a Roma. La squadra intanto in ritiro a San Gregorio Magno, nel Salernitano, agli ordini del nuovo tecnico Gaetano Auteri. Dopo la riammissione sono attese le prime ufficialità di mercato. Per la porta l'obiettivo è Marfella, ex Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: cuore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'Italia ricorrerà al SAFE, il finanziamento della spesa militare dell'Unione Europea. Lo anticipa il vice premier Tajani in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il governo ha prenotato 14,9 miliardi. Entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Bruxelles incalza, serve chiarezza al più presto. 6 mesi di guerra nel Golfo. L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Il presidente USA Trump rilancia i negoziati. C'è una buona possibilità di raggiungere un accordo, ma l'opzione militare resta sempre sul tavolo. Oggi alla Casa Bianca l'incontro con Netanyahu. In vigore lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio dopo il via libera al decreto ponte contro il caro carburanti deciso dal governo. La misura andrà avanti fino al 6 agosto, ma è già previsto un nuovo CDM il 4 di agosto che valuterà cosa fare in base alla situazione. Forte scossa di terremoto nel sud del Giappone di magnitudo 7.1 registrata sulle coste occidentali della prefettura di Kumamoto. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale. Parte dell'edificio è crollato, sarebbero diverse le vittime. 10 anni fa la stessa area fu interessata da un doppio sisma con 270 morti. Orrore a Orange in Francia. 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia. Erano in scatole di cartone. Il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa, da qui la segnalazione alla polizia che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. La donna ha appena partorito un bambino. Calcio in FIGC, il Consiglio federale decisivo, dove il presidente Malagò annuncia che è tutto fatto per il ritorno sulla panchina della nazionale di Roberto Mancini. Sto parlando con lui, ha detto, è la prima scelta. Sul ruolo del direttore tecnico si sfila Giorgio Chiellini. Sono felice alla Juventus, afferma. Prende quota il nome di Claudio Ranieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva, è in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati, alla presenza anche dei rappresentanti di Invitalia e dei commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia. Assente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vertice arriva all'indomani del prestito ulteriore da 100 milioni di euro deciso dal Consiglio dei Ministri per garantire la continuità produttiva e del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non sarà rimosso l'amianto e non saranno ridotte le emissioni di polveri sottili. I sindacati chiedono garanzie per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Per Confartigianato i 90 giorni decisi dai giudici devono portare a decisioni e non a ulteriori rinvii. A Canosa di Puglia, nella Batti, i carabinieri hanno arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata, è stato individuato in un resort con piscina e non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari. Avrebbero truffato un anziano di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, con la tecnica della telefonata da parte di un finto nipote. E l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari due giovani donne di 19 e 20 anni, entrambe originarie della provincia di Napoli. L'anziano avrebbe consegnato a una di loro i gioielli che aveva in casa e 500 euro in contanti. Calcio, il Foggia attende l'ufficialità della riammissione in Serie C. Atteso il via libera dal Consiglio federale, al via tra poco a Roma. La squadra intanto in ritiro a San Gregorio Magno, nel Salernitano, agli ordini del nuovo tecnico Gaetano Auteri. Dopo la riammissione sono attese le prime ufficialità di mercato. Per la porta l'obiettivo è Marfella, ex Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sentimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: non ti va a dormire.
1: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura. Si temono diverse vittime. La Farnesina è in contatto con il consolato a Osaka, nella zona pochi connazionali. Francia sotto shock dopo la scoperta di 5 corpi di neonati morti in casa di una coppia. La moglie li teneva dentro delle scatole. A dare l'allarme il marito, che aveva ritrovato un cadavere. I fatti a Orange, vicino a Marsiglia. La donna ieri ha partorito il terzo figlio. Atto vandalico al santuario di Međugorje in Bosnia Erzegovina. Imbrattate 2 statue della Madonna, incendiato anche l'altare esterno della chiesa di San Giorgio. Lasciato uno striscione contro i veggenti. Siete degli impostori. In fiamme questa mattina la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo domato è scoppiato alle 5. Ferito in maniera non grave il custode dell'impianto, ricoverato a Niguarda di Milano. Alle porte di Firenze divampa un incendio in un capannone che ospita 2 aziende di pellame. Non ci sono persone coinvolte. La sindaca Funaro invita a non esporsi ai fumi. In Italia la natalità ha toccato un nuovo minimo storico nel 2025, con appena 355.000 bambini nati e un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna, secondo i dati Istat. La quota di persone che non desidera altri bambini a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali è al 62%. Calcio, Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato in Consiglio federale. In attesa della firma del nuovo allenatore azzurro si lavora anche al Club Italia, Ranieri in pole come direttore tecnico e Oriali come team manager. Ai mondiali di scherma di Hong Kong il nostro paese vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile. Gli azzurri hanno battuto all'ultima stoccata i padroni di casa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva, è in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati, alla presenza anche dei rappresentanti di Invitalia e dei commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia. Assente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vertice arriva all'indomani del prestito ulteriore da 100 milioni di euro deciso dal Consiglio dei Ministri per garantire la continuità produttiva e del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non sarà rimosso l'amianto e non saranno ridotte le emissioni di polveri sottili. I sindacati chiedono garanzie per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Per Confartigianato i 90 giorni decisi dai giudici devono portare a decisioni e non a ulteriori rinvii. A Canosa di Puglia, nella Batti, i carabinieri hanno arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata, è stato individuato in un resort con piscina e non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari. Avrebbero truffato un anziano di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, con la tecnica della telefonata da parte di un finto nipote. È l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari 2 giovani donne di 19 e 20 anni, entrambe originarie della provincia di Napoli. L'anziano avrebbe consegnato a una di loro i gioielli che aveva in casa e 500 euro in contanti. Calcio, il Foggia attende l'ufficialità della riammissione in Serie C. Atteso il via libera dal Consiglio federale, al via tra poco a Roma, la squadra intanto in ritiro a San Gregorio Magno, nel Salernitano, agli ordini del nuovo tecnico Gaetano Auteri. Dopo la riammissione sono attese le prime ufficialità di mercato. Per la porta l'obiettivo è Marfella, ex Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale. Sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. Si parla di un contratto quadriennale. Claudio Ranieri sarà invece direttore tecnico. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ricorrerà al SAFE, il finanziamento della spesa militare dell'Unione Europea. In audizione alle commissioni riunite di esteri e difesa di Camera e Senato spiega: il governo ha prenotato 14,9 miliardi. La Lega frena, l'ultima parola spetta al Parlamento. A 6 mesi dalla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump rilancia sui negoziati con l'Iran, ma avverte: se non ci sarà un accordo con Teheran, finiremo il lavoro. Il paese non avrà mai l'arma nucleare. Alla Casa Bianca oggi colloqui con il primo ministro israeliano Netanyahu e con il presidente dell'Ucraina Zelensky. Ordinata l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania, lo annuncia il ministro della difesa israeliana Katz. Le operazioni contro il terrorismo palestinese, che sta tentando di alzare la testa, dice, vanno intensificate. Accadde già all'inizio del 2025. Il terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, la scossa registrata nella prefettura di Kumamoto, avrebbe causato la deflagrazione e il conseguente crollo del secondo piano di un centro commerciale. Molte persone sarebbero intrappolate. La premier Takaichi manda l'esercito per soccorrere le vittime. Francia sotto shock, scoperti 5 corpi di neonati morti in casa di una coppia. La moglie li teneva dentro delle scatole. A dare l'allarme il marito, che aveva ritrovato un primo cadavere. I fatti a Orange, vicino a Marsiglia. La donna ieri ha partorito il terzo figlio. Indagini in corso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva, è in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati, alla presenza anche dei rappresentanti di Invitalia e dei commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia. Assente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vertice arriva all'indomani del prestito ulteriore da 100 milioni di euro deciso dal Consiglio dei Ministri per garantire la continuità produttiva e del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non sarà rimosso l'amianto e non saranno ridotte le emissioni di polveri sottili. I sindacati chiedono garanzie per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Per Confartigianato i 90 giorni decisi dai giudici devono portare a decisioni e non a ulteriori rinvii. A Canosa di Puglia, nella Batti, i carabinieri hanno arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata, è stato individuato in un resort con piscina e non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari. Avrebbero truffato un anziano di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, con la tecnica della telefonata da parte di un finto nipote. È l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari 2 giovani donne di 19 e 20 anni, entrambe originarie della provincia di Napoli. L'anziano avrebbe consegnato a una di loro i gioielli che aveva in casa e 500 euro in contanti. Calcio, il Foggia attende l'ufficialità della riammissione in Serie C. Atteso il via libera dal Consiglio federale, al via tra poco a Roma. La squadra intanto in ritiro a San Gregorio Magno, nel Salernitano, agli ordini del nuovo tecnico Gaetano Auteri. Dopo la riammissione sono attese le prime ufficialità di mercato. Per la porta l'obiettivo è Marfella, ex Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Sognavo per noi.

0: medica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime e persone intrappolate tra le macerie. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione in PD critica il caos che regna nel governo. Shock in Provenza, 5 neonati trovati morti dentro alcune scatole di cartone nella casa di una coppia che ha già 3 figli, l'ultimo venuto alla luce ieri. Sarebbe stata la moglie a nasconderli, a dare l'allarme, il marito. Svolta nell'omicidio di Alessio Borelli, ucciso 2 settimane fa a Corsico nel Milanese. Fermato a Lampugnano un 39enne inchiodato dal DNA ritrovato sui 2 coltelli da cucina utilizzati per il delitto. È un irregolare di origine egiziana senza fissa dimora. Fermato il presunto profanatore di Medjugorje e un ragazzo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. La scorsa notte ha dato fuoco all'altare esterno della chiesa della parrocchia di San Giacomo, profanate anche 2 statue della Madonna. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. I mondiali di scherma di Hong Kong, Italia d'oro anche nella spada femminile a squadre con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, battuta l'Estonia 31-30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva è in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati, alla presenza anche dei rappresentanti di Invitalia e dei commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia. Assente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vertice arriva all'indomani del prestito ulteriore da 100 milioni di euro deciso dal Consiglio dei Ministri per garantire la continuità produttiva e del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non sarà rimosso l'amianto e non saranno ridotte le emissioni di polveri sottili. I sindacati chiedono garanzie per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Per Confartigianato i 90 giorni decisi dai giudici devono portare a decisioni e non a ulteriori rinvii. A Canosa di Puglia, nella Batti, i carabinieri hanno arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata, è stato individuato in un resort con piscina e non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari. Avrebbero truffato un anziano di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, con la tecnica della telefonata da parte di un finto nipote. È l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari 2 giovani donne di 19 e 20 anni, entrambe originarie della provincia di Napoli. L'anziano avrebbe consegnato a una di loro i gioielli che aveva in casa e 500 euro in contanti. Calcio, il Foggia attende l'ufficialità della riammissione in Serie C, atteso il via libera dal Consiglio federale al via tra poco a Roma. La squadra intanto in ritiro a San Gregorio Magno, nel Salernitano, agli ordini del nuovo tecnico Gaetano Auteri. Dopo la riammissione sono attese le prime ufficialità di mercato. Per la porta l'obiettivo è Marfella, ex Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Battiti Live Playlist. Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra nel Golfo. Il presidente degli Stati Uniti Trump rilancia sui negoziati con l'Iran, ma avverte: se non ci sarà un accordo con Teheran, finiremo il lavoro. Il paese non avrà mai l'arma nucleare. Alla Casa Bianca oggi colloqui con il primo ministro israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky, che poco fa ha parlato di buon incontro. Ordinata l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania per combattere il terrorismo palestinese che sta tentando di alzare la testa. Così Katz. Il ministro della difesa israeliana dice inoltre che Washington sta impedendo a Tel Aviv di colpire le infrastrutture energetiche in Iran per il timore di un conflitto regionale più ampio e di una crisi petrolifera globale. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino, a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra, non solo a quelli esposti direttamente al sole, e un potenziamento del servizio di primo soccorso. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma, ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio, in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva, è in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati, alla presenza anche dei rappresentanti di Invitalia e dei commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia. Assente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vertice arriva all'indomani del prestito ulteriore da 100 milioni di euro deciso dal Consiglio dei Ministri per garantire la continuità produttiva e del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non sarà rimosso l'amianto e non saranno ridotte le emissioni di polveri sottili. I sindacati chiedono garanzie per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Per Confartigianato i 90 giorni decisi dai giudici devono portare a decisioni e non a ulteriori rinvii. A Canosa di Puglia, nella Batti, i carabinieri hanno arrestato un latitante di 54 anni. L'uomo, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata, è stato individuato in un resort con piscina e non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari. Avrebbero truffato un anziano di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, con la tecnica della telefonata da parte di un finto nipote. È l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari due giovani donne di 19 e 20 anni, entrambe originarie della provincia di Napoli. L'anziano avrebbe consegnato a una di loro i gioielli che aveva in casa e 500 euro in contanti. Calcio: il Foggia attende l'ufficialità della riammissione in Serie C. Atteso il via libera dal Consiglio federale, al via tra poco a Roma, la squadra intanto in ritiro a San Gregorio Magno, nel Salernitano, agli ordini del nuovo tecnico Gaetano Auteri. Dopo la riammissione sono attese le prime ufficialità di mercato. Per la porta l'obiettivo è Marfella, ex Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: talk about.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba. Bye.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati, aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. 200.000 persone vengono fatte evacuare, in 40.000 senza elettricità. Il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca per un incontro a porte chiuse con il presidente americano Trump. Allarme per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania arriva dall'ONU. Il tycoon ha incontrato anche Zelensky. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica e parla di caos nel governo. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati da una baby gang in un campo a Conegliano, nel Trevigiano. Le violenze riprese con il cellulare. La madre dei due minori ha sporto denuncia, alla base del pestaggio il fatto che i gemelli avrebbero fatto la spia su un imbrattamento. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino, a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. Lo sport, fioretto maschile d'oro e spada femminile d'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Calcio, domani alle 18, la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente nuovo commissario tecnico della nazionale e nuovo direttore tecnico. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia, nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tutto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regioni Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

posti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ei. Come

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò solo un

0: posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara: il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regioni Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Per questo taci la tua umanità. Per questo piace all'unanimità. Per questo e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che finaccia ha preso a carci dietro al bello. Cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di Roma, tu prendi

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.